0: stadio è molto, molto carino, molto bello.
1: Avere avuto questo invito, non ero mai venuto in Montenegro.
2: Saznajte prvi, Radio Antena M.